0: sun shafi wannan.
1: Kai, Lami, yau na yi kewar girkinki sosai.
2: Me gida? Ni ma na yi kewar naka. Ka tuna lokacin da nake da ciki kai ne kake dafa mana abinci?
1: Shi yasa nake son ki saki don na ci gaba da miki girki.
2: A'a, jikina na buƙatar hutu. Aƙalla shekaru uku.
1: Uku kuma? Ai, wata shida ma kin murmure.
2: To ka fara, zan sauko zuwa shekaru biyu da wata shida.
1: Mu dai ce shekaru biyu.
2: Amma ka tabbata ka cika alƙawari fa.
1: To shikenan, na amince.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.